0: fona ilinga denyari ni hale mikitini. Nizamiru kufona. Tukati bwata mwasikati. Alkini teni liga martan, liga martan, liga markan, liga markan. Jey, nisi tipu kanakini chana. Mwendo ufona okongu. Jako bradura ni gareki mime roma wanekai jani. Jenshika. Nimu zikani. Kwa bradura jana masa kutena anekanako ya. Azoko na amani. Minanda kutena fomina kunikela hala desmas ya shkwadra hali. Bata kuwela kamarajo kwa pala shukili sinyora mungu. Wacha buyano wana kukuma lani. Nichapita lbishu matone. Jali poesa di mweta ushini. Disi vila jina vetila roma wani mulewa. Nichibati kambeta duwa sawefa kukutuwa kutu bachobi. Vangatari kutu bachobi. Pas. Roma wani. Aya maneka ayate woma poisi. Pas. Aita kwa roma wani hali. Akini.
1: Ekta senyora na ulikunyesu.
0: Nizu kani ingatangu roma wani. Masa nora nchini madu yangu nisani. Kukama ui matinyari mchitoso ni kwari. I can come on a walk up with you. Can it see the Ganja, Roma One, Roma One?